di Senhor. E obviamente come individuo, sta passando tempo non difficile, reunico il pueblo di Dio, busca aiutanza in Signore.

chiariamo un attimo giorno mi guarda anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui, vede assieme mi appunto Romano con spera con lo scadono e lo sparti dei mensaje a chi e con un altro volere di praticare di una vita e anche con altro non. Ma non terminare mi chiede di Romano se non si lanta para se non si canta una cantica di clausura questa cantica 281 chi va a si per me.

I ku Dios benedicionab, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sommi di orazione, vuol dire, non puoi disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come chi invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli in cui può mirare chi con Dio può farsi. Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida de transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Diendo che non conosce. Quel book marca un bici, escuchando bene, quando c'è, ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.